0: Urgent FM.
1: Hot potato, pass the potato, hot potato, pass the potato, hot potato, pass the potato, hot potato.